di pa pa m bi pa pa m be pa pa di pa da pa m be pa ra pa di pa pa m be pa ra pa di pa pa m pa da pa ra pa di pa pa m bi pa pa m de pa pa di pa da.